Savina, Francine, la Lassa aussi, Tingui. Abatagi, Dirma, Kikereke. 75 93 33 33 72 9 52 52.

te kwasi kata mo ingia mo nei pasa tene le kata kanda le chasa ngo langa mungu fanzi nanda pre tension ndo da fondi kiluka bali banda remix ni nanti da sabon.

Tenendo per coci con zappando a chi prendre. La bestia su una picotti con zappasso a picchia nangatin da presso la sigi fa di awa. Alla mua mbatati cusa la tialawa. Alla chinando su la pigucci gatti caida. Tenendo su un ilango ti la sonala.